risalir. E riba io te nasce bom di mattina e capis dos. E riba io te riba io ne moris si pomo. Chi è reca dai amore pilovai? Spoda uccche. Chi è reca dai sretti o non sciavai con aisti?

0: mio destino parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.